0: faccio curato, sì, ho contatto, mi critica perché non tiene destinato.
1: La larga spattura alla terra consumi, per la malezza che dentro la luna non vede più.